0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: Ti amo come si amano un uomo e una donna e tu scappi via e non rispondi. Ti prendi il tuo tempo, ti ho dato tutto. Dimmi, per favore,